di Marlene, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlene, torna a casa, che ho paura di sparire.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

È venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte quelle.